questa per me disgrazia. Son tre ore che aspetto e la mia serva può darmi il cioccolato, non fa grazia, ed io uscirò fretta. Oh, flemma benedetta, orsi che vedo

Domani, e tu altro che fai? A che qui te ne stai? Come in ballocco? Come? Che dici? È sciocco! Fan rompi di presto il collo, sollecita, vedi chi fu. Gran fatto, io m'ho cresciuta questa serva piccina, l'ho fatta di carezze, l'ho tenuta come mia figlia fosse. Ora l'ha preso perciò tanta arroganza.

0: mia illustrissima, sentiam che fu.
1: Cotesto impertinente.
2: Di tutto.
1: E venne a me.
2: Di tutto detto.
1: E con amore sempre nobile.
2: Chitto, chitto, che sì, tu maledetto.
1: E non me la pagherai.
0: Io costui ti inviai.
1: E da che far?
0: Da che far? Non ti ho chiesto il cioccolato io?
1: Bene, e per questo?
0: Ma ad uscir l'anno, aspettando che mi si porti.
1: E quando voi prenderlo dovete?
0: Adesso, quando?

0: Ma questo non va bene!
1: Amor, la bestia!
0: Ma questo non conviene!
1: Eppure, qualche rimorso aver dovreste di farmi e dirmi ciò che dite fate!
0: Così è! Da dottoressa voi parlate!
1: Voi mi state sui scherzi e Dio m'arrabbio!
0: Non meravigliate, Gappari, hai ragione! Non sai che ti dir, va dentro, prendi il cappello, la spada e il bastone, e voglio uscir.
1: Ammirate, non ne fate una buona, e poi serpina e di poco giudizio.
0: Ma lei, che diamine vuol mai da fatti miei?
1: Non voglio che usciate adesso, e gli è mezzodì. Dove volete andare? Andatevi a spogliare.
0: Ehi, vai malanno. E mi faresti?
1: Oh, buono, non corre altro. Io vo così. Non uscirete. Io l'uscio a chiave chiuderò.
0: Ma parmi questa, ma

fermati, guardami, meravigliati. Fammi le schermi, ti amo gli asinone, dammi anche il vascellone. Più che tu mi starò.

0: E ogni tanto io vuol finirla. Vespone, in questo punto, in questo istante, trovami una moglie e sia anche un'arpia. Al suo dispetto io mi voglio accasare. Così non dovrò stare a questo manigolla più soggetto.
1: Casatevi che fate ben, la provo!
2: La provate? Ma come?

0: Io crederei che la mia serva adesso, anzi per meglio dire, la mia padrona, di uscir di casa mi darà il permesso.
1: Ecco, guardate, e senza mia licenza pur si volle vestire.
0: Or sì che al sommo giunde sua impertinenza, temer

0: Oh, pensaci, farlo dei.
1: Io ci ho pensato.
0: Ebbene.
1: Per me un marito io m'ho trovato.
0: Buon provi faccia. E lo trovasti a un tratto, così ci ha detto e fatto.
1: Più in un'ora ve ne suole che in cent'anni.
0: Alla buon'ora, posso saper chi egli è?
1: È un militare.
0: Come si fa a chiamare?
1: Il Capitan Tempesta.
0: Oh, brutto nome!
1: E dal nome sono i fatti corrispondenti. Egli è poco flemmatico.
2: Male.
1: Anzi, è lunatico.
0: Peggio.
1: E fa presto in collera.
0: Massimo!

0: vostra signoria.
1: Perché?
2: Se lei così schermizzosa meco ed è serva, or pensa con lui essendo sposa, senza dubbio il capitante

0: padrone.
1: E questi?
2: Queste adesso.
3: Oh, brutta cosa! Veramente ha una faccia tempestosa. È così, caro il Capitan Tempesta, si sposerà già questa mia ragazza. Oh ben, è già contento. Oh ben, non vi è difficoltà. Oh ben, egli mi par che abbia poche parole.
2: Anzi, pochissime. Vuoi me con permissione?
3: E il braccio a quel brutto nibiaccio?

0: tot se matta.
1: Non gridate, che gli infuriarà.
0: Può dare in furia più rolando furioso, e a me punto non preme.
1: Oddio, vedete pure che gli già freme.
0: Oh, che guai! Va la tu, stati a veder che costui mi farà. Ben, cosa dice?
1: Che vuole almeno 4.000 scudi.
0: Cantaro, oh, questa bella vuole una bagatella. Ah, patron mio! Oh, signore, serpina! Che malanno! Vestone!

0: me che importa?
1: E che mi avrete a sposare voi?
2: Ha detto.
1: Ha detto? Oh, che altrimenti in pezzi vi farò.
0: Oh, questo non l'ha detto.
1: E lo vedrà.
0: L'ha detto? Sì, signore. Oh, non si incomodi. E già che per me vuol così il destino, or io la sto.

0: Ma questo che esser può?
1: Io non so. Senti, senti, tepidò, tepidò, tepidò.
0: Oh, senti, senti, tapatò, tapatò, tapatò.
1: Oh,
0: ma questo...